0: Bloque número 8 y más buenas canciones para un Rebobina Weekend increíble. Coco di Mama es lo que suena ahora, Don Vito.
1: E non mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe di più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Coco di Mama, Coco di Mama, Coco di Mama,

0: c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix.
1: No hace falta soplar el cassette, solo darle play. Rebobina los 90.